Ore emuratare entito neme engalanataki kake ninye nayau kiama enkerai kiti aitung'ua enkisuma emion nemeiting naa tenemurati entito neishori nelo neishori orpayian oisilisil aidong pooki rishata. Ore emuratare entito nemeishia tesheria naa keinyal biotisho entito neishia neiting. Matorrip intoyie ang nikinteng'en olosho lang. Maiting'ie emuratare entito, maiting'ie ilarrabali loormareita aa GBV. Matorrip intoyie ang nikinteng'en olosho lang. Maiting'ie emuratare entito, maiting'ie ilarrabali loormareita aa gender-based violence.